0: Bravo, c'è il giorno.
1: Dimmi, c'è un nuovo gas?
0: No, mi devo dare fuori vedere da chiedere. Grazie, mi sono la nuova cosa.
1: Hi, happy 1118. Solution 4, Edward 3. Solution 4, Edward 3, Pablo Gas. Can you show us at location 3103, Enchanted Circle? Hi, copy, 1119.